0: viaggio rinchiuso. Ai tremiti, ai piedi,
1: usare
0: carbonarci, gran foglio sì barbaro.
1: Il figlio

0: Valentini t'arreggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù, dai balcone, e dei garofani in giardino. Cosa sento? Corrato il bilbone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: sono tutto notti di... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: voi stesso
1: non
0: crede mi posso come mai diventaste si grosso
1: non crede mi posso
0: poi salto non

nostre dunque sarà queste carte che per l'essere orgili a me sono in trappola.